passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.